Quindi la se vive chi abbraccio di voi con la 98.9 sede 2 po. State escuchando por sede 2 Sport 98.9 abrazo de gol.